Piazza Bagambue, Piazza Bagambue, e spermi una sboia. Piazza Bagambue, e il veli chi è moi. Piazza Bagambue, o zippele bro. Piazza Bagambue, e risco sa luci gnoi. Piazza Bagambue, e se ne sloi po sloi. Piazza Bagambue, dozien pod prozor tvoj. Piazza Bagambue, ženi čo ho ho ho. Manga

batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre, aide Bosche, dai na Bosche, dai na Bosche, le batti bre.